0: Capella, capella, capella.
1: Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella. Capella.

Manasa Jasta. Manasa Jasta. Manasa Jasta. Manasa Jasta. Manasa Jasta. Yo.

Quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quad